sentadoci ora in cipici, sentadoci ora in silenzio, con sumu letigia in cura, sus lacrimas de torero, con sumu letigia in cura, sus lacrimas de torero.

pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole, solitudine.